0: quando mi aveva detto se caffè. Se è all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a in mio lato.
0: Domani. Voi all'antico non fa facile.
1: Non come il mio.

passato mi aveva detto se grazie. Se è restato a terra. Non mi ha chiesto. Domani, se si cammina, mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non

0: la mia chiama, dice se casa. Se è restato a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a mio lato.
0: Domani, vai a l'altro, non fa facile.
1: Non come mi perdono.

0: Oh, pardon, madame, madame, madame, pardon. Vous l'avez été déposé Fix and Seeds Corporation. Je ne sais super sex. Mais maintenant, avec Mania qui vient de Mania.
1: Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chiesa è la mia. Mi chies

0: Chinese cigarette. Kalau saya ulai, martini inside kata.
1: Ini dosa.
0: Marlin Gamanilo.
1: Merci.
0: Like for the Spanish to you.
1: Oh, no, merci, no. Sorry, I just need to say it.
0: I'm going to take a moment, almost.
1: Oh, no, merci. Who's it going to be? Tina.
0: Ma vita è scelta.
1: E lo ci si chiude. Non mi si sente che mi ti giochi. Non mi si sente che mi ti giochi.